a go utle monate o mokana mabedi a tshebeletso le sedi moro ko go dikganakgana ntho tse monate tse tlhabosang gagolola botlhano jena mesong di tlhabolola pelo di tlhabolola moya di tlhabolola maikutlo ke mmino o kenang mmino o monate o thabisang o etsang go bodulong ya ka letse ka nako tsotlhe pina monate ya golo a Billy Ocean a re jalo or there'll be sad songs ke la ka fa bo ngitube a re o impali ya re ba metsotsong e mashume a mabedi a inang le metsotso le mashume e supileng mo tsomo ga di mashume di la metso supileng pepi e ona re ntho ke ena mona pepi mo bodi tsebele tswa le sedi jwa ke mo gahlolwa pele re thewa dikalaneng ho le sedi fm e mo tsomo ra tuwa ke nako ya re tla re kena ho tsona hetsa bophelo bo botle.

0: Major League Best ya Shoprite. Mme re keteka ka ho subsidize ditheko tsa ditheko tsa mantla. Ka disolo tse jwalo ka di 400 gram dife kapa dife tse pedi tsa Right Brand Pilchards ka 40 randa. Le 10 kg ya Super White Super Maize Meal jwale ke $79.99 fela. Disolo di fumaneha ho fihlela ka di 6 tsa September 2026 ha Shoprite fela.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tahuta Breakfast Show.
3: Dumelang, dumelang, ke Ntobeko mona.
4: Le Luthando mona.
3: Re Jesus Brothers. Re

0: Sasepetepete, City of Joburg. Dear me, Jwanka Jeno.
1: That's correct. Ke dumedise ho wena le tshwasa ke dumedise ba mamedi ba batle ba se di FM ha ra tropo ya Johannesburg di robot ya di Seletsimane Harrison Street le Lead Street ka mo Verona le Main ka mo ha di Seletsi ke ka Rosettenville Southern Cape Refersberg Road le Yester Avenue ha di Seletsi Inokson Tonga Avenue le Torrance hape le Limpopo le First Street Rinale Kolwe Sinyehilen Mane ho M1 North Krisani Tibile Tzela ka mo N1 North Buckley Interchange le mo hape e raka sephetephete se be le matla ho tloha Buckley Interchange ho ya ho Allandale Road mme re kopa bakgani ba be le mamello hle kganti sona sephetephete se petetsane hape ho M1 North ra tseba ka nako tsena ho tloha Goldrick City ho ya ho Car Street ka mo N1 North Malibongwe ho ya ho Winnie Mandela Drive M1 North Mahareng a College Drive le Greenstein Drive hape le ka mo N1 South Mahareng a Brakfontein le Olifant Fontein ke ho feta mo tsohle di tsamaya hantle a ona mathata hara toropo ya Johannesburg re leboetse NPD le GRA ka tlaleho ena
0: a re leboya golohle gaitsedi a ka ona mamedi o kogele 0860003084 e rofe monyetla 0860003084 beke e tsamaile jwang dintlhagolo tsa o tsa bekena ke di fibile difeng ditaba di a kena letsatsi le letsatsi ke di fentse o batlang go bua ka tsona 0860003084 3084 ko ba di mogaseng o teng e kurulene rutlo go teng DM Jwang thata mogaseng tla go rubelisa le go alaka ke tsa pele tsa sepedipedi e kurulene DM Jwang ka jeno
2: ka le bo ha le go alaka le go bana beso ke di medise mo ifo wa lona le ba mamedi ka le go ena ya sepedipedi le itlisetswa ka o tlolo tswa sepoliseng sa masepala wa motse mogolo e kurulene mothati wa ba le maemo a bona la le ka tsa taolo mane sebakeng sa Springs kamara ho ba maobane tsela ya Velgedacht e kwalwe ka taere tse duka malakabe majwa maholo di dikgwere gore le makae ne di boipelaetso re sebetsa mmogo le sepolesa se fang ditshebeletso Afrika Borwa re disitse sebaka seo se ileng sa thefuleha lori a mejile kotsi mane sebakeng sa Albertone mona ke tseleng ya lebelo le phahameng R59 e leng Abraham Morwe o lebile le boya mmileng o kgelelang Michelle e leng Nelson Mandela hlokomela mokganning mo mabone a laolang sephetephete a tsileng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra ya bosupa

0: Clientele e ngwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamezi Twasa le Batukada ho tla ho ha breakfast show.

0: di daba tsena tsa hora ya borobontso na di fella mona tselatelang tsena e tla batsa hora ya le shume tse o tla di ballwa ke tsietsi tsika mohaladi lena nalo ke nang ha jwale ke la ithabolle.
1: Dumelang ba mamedi ba Lesedi FM, this is Reba Filwe monnapula ho tswa pelo e ja serati get a partner. O mametse Bosch ho Lesedi FM ho tla matofatsi.
2: They trouble you.

ke ne ke onketse pina e monnate e tlankana le di apiwe le mawelele Romeo and Juliet mamedi e re re fetele o ragadi wa bana ragadi pulane maselwa hore tlisetsa lenane o le monnate le ratwang la bana Afrika Borwa me mamedi kana ko ena di crashing sense ba buletse mamedi ke le ka utlwa hore di crash mona se bile ba reka di radio tsena tsenyanenyana tsena wa bona ba di beya di class mona hore bana ba tsebe mamela dipale tsa bona tseo ba di ratantsana le bale re ya leboha e bang dipale tsena di etsa phetho baneng e bang bana ba gona ho ithuta ka dipale tsena mamedi re ya leboha mme bile mamedi ha ba di gona hore dikinyeletswe thutong ya bana hore ba tle ba tsebe hore ba hole thutong re ya leboha tswelang pele he mamedi hore le nne le ba mamedi se tsona dipale tsena ka sesotho se monnate se hlakileng se otlolohileng re ya leboha ragadi e re hle re ofe monyetla re fumane nane wa la rona la tsohang.

0: Ena le pina e monate ka nnete. Dumela hle metswalle ya ka e kgabane.
1: Dumela mme Matshwele.
0: Dumela le lona metswalle hohle mo le mametseng lenaneo lena la rona le hona teng. Nna ka lebitso ke mme Matshepe. Ke thabile haholo ho boela ke ba le lona hape mona lenaneo la rona le monate. Metswalle, na le kgona ho bona dintho tse nyane le tse kgolo ka moo ka phaposing ya kgaso?
2: Nna ke bona tafole e kgolo mme Matshepe. Mona ke hona teng mo mme Matshepe a behang dibuka tsa dipale ka makgethe.
3: Hape ho na le ditafole tse nyane mane hukung. Re bapalla di-puzzle tsa rona ho tsona.
2: Mme Matshepe o rwala dieta tse kgolo ho feta tsa rona ka boholo.
3: Nna ke rwala dieta tse nyane ho tsa mme Matshepe.
0: O lokile bana ba ka, kajeno ho na le pale e monate, nate, nate. Eo ke tla ngwe le phetela yona. Mme yona he, ke ya tlou le tweba. Yona e mameleng ka hobane e tsamaya ka tsela ena. Kgale kwana, dithabeng tsa Maotse, ho ne ho ena le motse o mong tjena. Matlo a ne a sena letho. Mmila le ona mabenkele a ne a sena letho. Difenstere di ne di butswe ebile di robehile. Jwale ditweba di ne di etsa. Ke a rata motseng ona. Ho bua nnete, ditweba di ne di phela ha monate mona motseng ona wa kgale. O ho neng ho sa phele batho ho ona. Empa jwale, e ne e le sebaka se sete bakeng sa ditweba.
2: Mme Masipi.
0: Ee, Kgoni.
2: Ditweba di jele matokomane a nkgono wa ka. Ke ile ka mmona a lelekisa e nngwe, mme a e bolaya ka molamu wa hae.
0: Hloni seo ke seo ditweba di sietsang hangata ngwanaka. Ha o ena le dijothollo kapa yona poone, di a senya. Empa ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ditweba tsena di ne di entse ditselana tsa tsona hona ka hara matlo ana a kgale. Le ka hara meaho e neng e le teng moo motseng. Di ne di hlile di na le nako e monate. Di ne di bile di iketsetsa meketjana le manyalo hona moo. Nako yona ya nna ya tsamaya. Tsatsi le leng mohlapi wa ditlou o ile wa tsamaya. O kgabahanya le motse ona. Ha o ne o leba nokeng ho ya nwa metsi. Seo ditlou tsena di neng di senahana fela. Ke hore na ho tla ba jwang ha di ka fihla nokeng. Mme di itahlela ka hara metsi ho phodisa mmele ya tsona. Di ne di sa tsebe letho. Empa di ne di tla tsebella kae hore. Ha di ntse di tsamaya jwalo di kgabahanya motse ka hare, maoto a tsona a maholo a ne a hatella le hona ho senya ditselana tseo ditweba di iketseditseng tsona. Ho bua nnete ditlou di ne di sentse tsohle. Jwale ditweba tsa tshwara kopano ka potlako. E nngwe ya tsona e ile ya re.
3: Haebe ditlou tsane di tla kgutla ka tsela ena hape, motso ona wa rona o tlo senyeha.
4: A re na ho phela.
0: Ho ne ho ena le ntho e le nngwe e ka etswang. Sehlopha sa ditweba tse sebete di ile tsa latela mehlala ena ya ditlou ho ya nokeng. Di ile tsa fumana morena wa ditlou tsena, di ile tsa wa ka mangwele. Tweba e le nngwe ya qala ho buella ditweba tse ding, mme ya re.
3: Oh, hehle morena, motse wa ditweba o teng haufi le mona. Ana o mane, motsaneng wa kgale, oo o seng e le dithako fela, moo le fetileng teng. Ho ka etsahala hore o hopole morenaka?
5: Ho jwalo, ke a hopola. Empa rona, re ne re sa tsebe hore ho na le motse wa ditweba moo.
4: Le ne le tla tseba jwang? Empa mohlapi wa hao wa ditlou o hataketse matlo a rona moo re phetseng teng di le molemo. Haeba o ka etsahala hore le boele le kgutle ka tsela eo hape, seo se bolela hore e tla ba ke pheletso ya rona. Ho bua nnete, rona re banyane haholo mme lona le baholo. Seo re se kopang fela ke sena. Na le ka fumana tsela e nngwe eo le ka e sebedisang ho

0: kgutlela morao ke mang ya tsebang motlhomong ka letsatsi le leng le rona ditweba ge ka le thusa
1: mme matshepi taba ena e tseba go aogana dintho tse kgolo go tsenyane
0: go jwalo ngwanaka ee ga re tsweleng pele he ka pale ya rona e monate morena wa ditlo o ile a bososela
2: nagana fela tebe e nnyane tse ka wena e ka thusa tlo ye kgorobelo ka nna tse a
0: empa morena o ne a utlwile botlhoko gore motlhape wa gae wa ditlong o sentse motse wa ditwelo ntle le go elelelwa seo morena o ile a re
2: ga o tlhokagale gore o ngongorege ke tla netefatsa gore ke nna a etelang motlhape ona wa ditloupele go gutlela morago ka tsela e nngwe
0: go ile ga e tsagala gore motseng o mongwe o neng o le gaufi le ona wa ditwelo morena a laele lebotho la gae go etsa sefi bakeng sa ditlou tse neng di feta gaufi le motse ona ga di tswa nokeng gang fela ga ditlou tsena di kena letsheng la motse ona go iphodisa mmele di ile tsa tshwarwa ke leraba matsatsi a mabedi ka moramona ditsomi di ile tsa gulela morena tlou mo le motlhape wa gae ka ntle go metsi di sebedisa dithapo tse kgolo tse maatla tsa faseletsa ditlou tsena difateng tse kgolo ka gara moru ga re tsomi di se di tsamaile morena wa ditlou o ile a qala go nagana ka thata
2: yane e be re tla etsa
0: ditlou tsena di ne di tlameletswe difateng ntle fela le tlou e le nngwe e ne e lokoloile gobane yona ga e yaka ya kena ka metsing
3: ke sona ka ditlou tse na me matshepi
0: eeya tlhetlhone ke sono le ga o le jalo bana ba ka ga re tsweleng pele ka pale ya rona morena tlou o ile a bitsa tlou ena e nngwe e neng e sa tlangwa o ile a e bolelela gore e lebe motseng wane ile lata ditweba tse phelang moo ga ditweba tsena di utlwa mathata ao morena tlou le motlhape wa gae ba leng gara ona di ile tsa potlakela moo ga di bona ketsagalo ena di ile tsa potlaka go ja dithapo tsena tse neng di fasitse morena tlou le motlhape wa gae di ile tsa kgaola dithapo tseo ka potlako e tshabegang ka opanya ga leitlho dithapo tsotlhe ke a di gaotswe mme jwale ditweba di ne di pholositse metswalle ena ya tsona e megolo ditlou di ile tsa fumana tsela e nngwe ya go gutlela gae mme ditweba tsona di ile tsa phela ga monate ka nako e telele ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jale arabang dipotso tsena tse latelang mmogo le kananelo le tlhono ke bomang ba neng ba le bagolo paleng e ya rona ya kajeno
1: ke ditlou mme matshepi
0: ke bomang ba neng ba le bannyane
3: ke ditweba mme matshepi
0: ke eng seo wena o ithutileng sona paleng e ya kajeno
1: ke gore go sa natse gore maemo a gago a jwang botlhe re a tlhokane
0: bolela dintho tse kgolo tse o potapotileng
3: tse kgolo ke meago le difate mme matshepi
1: tse kgolo ke dikoloi le difofane tse tsamaisang batho mme matshepi
0: bolela dintho tse nnyane tse o potapotileng
3: tse nnyane ke dipalesa le dikokonyana mme matshepi
1: tse nnyane ke dimela mme matshepi
0: ke a leboa metswalle
4: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya gantle mme matshepi
5: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives

Re a leboga ragadi Pulane, ragadi wa bana hle ka ditaba tse monate tse o re fileng tsona le metswalle ya rona tshebeletsong ya lesedi re lebohile hle au batho. Mamedi di mahlo ra ke a le shome tshebeletso ke a lesedi ya lekgotla la gatso la Afrika Borwa tsietsi mohaladi o re balla ditaba.

0: di tabatsana tsa hora ya le shume di fella mona boela mona le tabatseding horeng ya le shume le motso o mong sports
1: Itabolile Holesedi FM.
2: Dumelang, dumelang, ke Ramitshwene. Haeba ho monate, hora hore o mametse Sbosh mo Holesedi FM.

Mamedi ne ko nketse flash cortez a tsamaya le skoon pampiri mona hungata ba re ke ya nyala. Ho di mahlohora ke ya le shomele motsomong tshebeletso ke ya le sedi ya le gotlala gaso la Africa borwa di tabare di ballwa ke tsietse mohaladi.

0: Di taba tsena tsa ra ele shumele motso mong di fella mona a bua le mamela di taba tseding ho reng ya le shumele metso imedi.
1: Ke rata sports.

0: Momiti ke metsotso e dulang ntlha ho mashumo mabedi na miswe medi pele re fitla ho reng ya le shume le motso o mong mabedi ne kunketse pina hle e monate e tlang ka Ubuntu band batsa maya le malome vector ba o tla ntwe monate mona ba re scheme sam ai o tla monate he wena mabedi wa tsebeletso ya letsedi ke mabenkeleng ha ke khutla he mamedi ke tlo nkela mmino mongata ho fikela ho reng ya le shume le metsi mmedi wa tseba he hona le beke ne ka yona re o phomotsang ka yona ka di celebrity tsa rona e be reng ka mmino be monate man no bona re kopa kopanye ho be monate ha o le ofising ya hao gone re hoetse ka pelo tsebe mamedi di ofising tse ding ha re se re ya mane 1 o'clock re sentse re luxetsa ho tsaisa jale etsa bona kopanya ntho tsa hao hantle ho be monate kyahla
1: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Eitlhabolle ka Labohlano le Sebongile Sonopo.
0: Ere mamedi ke onkele Saneth o tsamale Raptured Root BK Mona Lisa bare Izulu ha ke khutla mona ke tlo onkela Makhadzi Mimi le Prince Benza bare Sanamarena.

mamedi hona mona mafitlang a re ne le go tlhaka ga ba ke tsoba u bina ho di matlang hora ke a le shumele metso e medi mamedi ke fetela nane ngwe la rona la imatlafatse

Ke lebile haholo antiza sama ya hantle o ile o phumula ho baneng ya hautima o ikgathile ka jeno re tlo bolela re tena hape le wena a kwano o sia le moyeng na kong etlang mo mamedi o fela go le jwalo ma ha jwale le nanelo le kenang ke la ditaba ke la imatlafatse empapile re kena ho tsona re fetele ho Kenny Modupi ho re balla ditaba sa hore ena

Di tabatsena tsa hora ya bobedi di fella mona ke gutla hape ka tsa hora ya boraro. Mogatlhelo ka o qetela wa jole ke nako. Dinyane la taule di phakaphaka.

Ay mokoba yoteng sa pruma se batama kwala a tetema ka maleng ropetsa banna tsa o tlana bo patapata meno a la bojwara jwara si hori mahlona go ke gora ya boraro o mametsele se di FM go tlenla gaso la Afrika Borwa ditaba tsa o ra boraro le se di FM o tla di ballwa ke Kenny Mudupi.

0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa horra ya bosupa ha re di anotse hlahlamanga e lengetsa horra ya borobong ke nako go ke fetelo gaitsi ya motho se bidimo le fe ka tsa dipapadi
1: sa dipapadi ho le se di FM.
2: Khati seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata thabela ho ba mona.
1: Dipapadi, le sebidi molefe.

0: sama-sama po Hubeng.
1: Adi papa di hole sa di FM. Di papa di. Le sebidi moli.

0: Mabria Motle, sentse ke na le gaetse ya ka Katlego Letshuo, Chairperson University Sport. Yena he ke yena mamedi a di eteletseng pele. Gaetse ya motho ke a dumedisa le molatlhe tshabeletsong ya lesedi. He wa di tsamaya di-tournament tse e fapaneng gaetse ya motho, mekete e fapaneng ya dipapadi Aforika Borwa mona. Ga o gogo ka Northwest, ga o gogo kwa Zulu Natal. He la bekeng e fetileng ga ke re tla ke kopana le wena Freistata, ha mme Sefuba. Jwale ke monana mafelong a beke wa nyoloa gape o San City, ai ke sempete ke o fete fela ke rata gore ka o fetisa ngwaneso ke se supo sa hore o fela o le moetapele mme o tsetsa dipapadi ka o hlotlhe mohlomong ke ka o bile o tsamayang hantle tjena le university mona jwa lokha re bone hore dithagwile tsena tsa basadi le banna re bone le stopping sa UJ hore ao ba sebeditse tournamenteng ena ya varsity cup o hlakoreng la bolo ya basadi sentse kwa mo tsetla ngwaneso dumedisa mamelo tsebetswa tsa di mojetso go wena ha jole tjena calendar ya hao e sa o dimo le tlase go kae tlhakoreng la papadi ya bolo
1: ao sesebidi ke o dumedise ka thabo le thabo le tletseng le pelo yaka e tshweu ke o dumedise ga mmogo le ausditon ke o dumedise le momamedi a ratehang wa tshebeletso ya lesedi FM ke molelwa ke thabile o bua le wena le ga ke bua le wena tsena ke se ke tswa ka gare mo meeting o mongwe o tlhophisetsang e nngwe ya lenane tsamaiso la dipapadi tsena tsa rona mme ke dumedisa Aforika Borwa ka ofela.
0: Ga e sena motho ga go utlwege ore tlhakong la university sport re shebile tlhakong nena la bolo go sebetse ile jwang bekeng ena e sa le dithagoa ke bone tsa banna dithagoile ka di-7 tsa basadi le tsona tsa nna sa nyoloa jwalo ga ba ga bona UJ e etsa makgabane e nka mogope.
1: E fela le jwalo ke nnete ga ke nke sebaka sena ke leboge le go lakaletsa tshebeletso e ntle ya tshebetso e ntle ya university e le e kama le ka Gauteng e leng university ya Johannesburg o tla gopola
0: ga isena ga ke kopa o e tshware fela jwalo mo utlwa e tshware fela jwang
2: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
3: Di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di

0: Tharo, Makhola Sipile, Mashmabidi ya Mosulomo, 3721 episode. Meke atepa wakanete une unatifetso katsela e makatsa. Refeta le mona.
1: Heidelberg, Dorobo eka borobo chabela ho Gauteng, moo hore nang khutso. Lesedi FM, lifumanea ho 87.7, kapakena ho SABC Plus app. Ke molelwa.

sena semrata holo sentseng ya se bapala ka tlase lentsula ka kwano ke Bob Marley are waiting in vain ke pile leng hore e la ntshotso album ya hae ya Exodus etsile njalo ka 1977 hela mme una le pale mona ya pine now tre na go nyeu hono hona le model ka manika na henya Jamaica ke le ntsindi a breaks fee me tra ho ho tlala heka ho nona le ho ngwetsana dipakeng tsa hae le Bob Marley. Me Bob Marley ke ha ngwala pinena ka bakala kutlo bohloko wa ga tshe ha ke sa khona ba le ho re benze ke eme mona usi le mpana ko ngeo ele ho gona ntsana le mofumahadi wa hae Rita Ali me ha sebla nsena mo Mercedes le Sancha fasa jalo ke Tiwa Savage ka 2023 ho siteng album ya hae mane e bitswang fela ka hore ke Africa Unite pinae iteng e bitso fela waiting in vain ya Tiwa Savage me thanks tlablaneng sa hae se bitso fela ka hore ke Africa Unite hantle di mahlo hore ke borobong di tabetsa go borobong di a latela.

ke le bula holo mo le boheng mamedi tsona di balwa ke mo siwa tshweu dumela mamedi di taba tse re swatsa di amoela di bolela gore mpudi wa mehleng wa digau wa mabanta a mabedi a lefatshe papading ya ditebele e leng a zolane tete o bolauwe ka uthungwa ka pela ntlo ya hae mo dantsane

Dobudobi. Zakuma motse ka mona ka tlhagise teng re tshimone. Ga di wa gope, ge go kgenya o qetela. Ke ntate Nkosi.

0: Mamedi di taba di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he di ana le di taba tse dingwe sa no seng ka hora ya botshelela gedi ya motho
1: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeki ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.

0: ke tsane tso lisa mona ke
1: ba di ga sa fetis
0: ke tseng fa tseng ye ka ai re le o lisa o na o ha yo la bona ke fetis di tsepi se ka re go go Solomon, that.

ra se bele sala sele ke sebedise hore kana ka jeno mo di poso di bile nteng e gopotsa re maoto male hore se bedise ngantle re pila pele sebele sala se la lo ra re kopana ho sasa ya rro pala ponto wa sele bole sele ya fe mabedi mino a ka jeno a re re bo ma isa tumela mo diwe di kana re hlopetse mmi a pina na bitsa ka re ke sana lwa Dr. Duda Africa Borra good morning and good night